la donna del giorno sempre di torno in cielo sta. Venere cucagno per bandiere, vita più nobile non si dà. Raso ripeti le lanci di forbice al mio comando, tutto qui sta. Raso ripeti le lanci di forbice al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
2: quella parrucca,
0: presto le barba, quella sanguigna, presto le lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.